Susanne, lei come dici? Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se vuoi si vuoi cammare, tappetti parmesano.